0: potrei negarlo.
1: Come se vive ancora il dei notturna nei bognati capi di velino, ove spenda fame

0: guerre scovento, dimmi se guia.
1: Rispondo il foglio, credo a te.
0: In nostra posse Castellor, ne dei tu per cenno dei prence.